0: Головне радіо міста. Blitz FM.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: là.
1: Pure sveglio americano.
2: Mangiati pasta americano. E ballati questa. Una canzone americano. Fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.